0: era uma soscura.
1: Muy buenas noches a toda la gente. Este es el Non Palidece Enchufate en la trastienda.